0: Alpha 13, I'm 78 back on area 2.
1: 7-4, 78.
2: So you're here to 7, copy change status.
1: 7-4, go ahead.
2: Step, forward to South Central Highway to 306, thank you. 10-4,
1: 158.
2: 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394. 6394.